konungwenda nyako varadio tonsene china komanga benensa malabi mechine patana zanga carlo stima zinanga ndine luista yad vasco tinona na ponto pansi cosina mazina